loro. E non forse se me quando vengo a casa, non tu non do pure tu, ma

inevitable. No chako di leo kogina mimele de inuwa. Eno kone kele anu da wala kude bende.

o tiene lugu lugu. Non è ore pini. E non è un piaduon, è un piaduon chani. Non è un lugu lugu a bicciaiatia. Then let me go to the poor spam movement. Kita mengin warok.